Dove il mare luccica e tira fuori del vento. Sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si scrasce la voce e ricorda.